0: Radio Tiempo. Todo el tiempo. Radio Tiempo.
1: Wow, wow. Ho bisogno di una stasua. A che vuole? Completo candela.
0: Radio Tiempo.
1: Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho bisogno.